0: Ma vuoi che ti cali il fermo, te lo vuoi che ma... Ariukio anche a Rutara.
1: Ani.
0: Salim Junior. E ne do caggio la chira oggi che ire. Good morning to you. Tora che ne dei noi dare a request. Una di tesho una pokea. Nada che cai neno guo. Dito keria tu. Dito keria, dito keria, dito keria. Tore keria na domenere si a hogo. E cardo si one afata ire. Akene ati ne amenya tenne. Utanadu ukana fiu. Osi ori. Haja toko kabisa. Kwa hivo akona chance ya kurikindo. Nyabereriye kwejera deto na biri kumutora out ya biri kumurehera gift yani yakuwe mzuri ni yagusoka raini ena bahati ni amenya gutana thuka na fiu. Okay, thank you very much. Ni gado kada gutire mutumiye kama oduro ugwo osiye kumurehera amwerera atigitie face ko peke yake emotionally amenda emotionally ni mudiu. Atigetio mwili hau. Edha inyanya.
2: Nairobi, the capital city. Turadha makametabo ine ya 92.2. Gukena FM. Gaka negaitu.

Kienda ga ugathiruruko ugathiruruko ugathiruruko kaigua maitia macio ni manini ukira urio saritira ndurona ona akura mwingine ni huyo tu unarudi ukamwira reka havo mohe yeye.